che cerco nel ritrovo. Questa porta sciagurata. Piano, piano, l'ho trovata, l'ho trovata. Ecco il tempo.

0: sei tu che il mio vasetto poco fa crudelmente maltrattasti.
1: Dunque tu mi ingannasti, o scellerato, spacciando di com'è da Don Giovanni.
2: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: A me tocca punirlo.
1: Anzi a me.
3: No, no, a me. Accoppatelo meco tutti tre.
4: Ah, pietà, signori miei, ah, pietà, pietà di me, pietà di me, pietà.

0: me, no, censo, me rubo.
1: Don Elvira, combattite, combattite.
0: Già capite, comandò, già capite, già capite, già capite, comandò.
1: Di Masetto non so nulla, non so nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
0: Questa fanciulla è un'oretta circumcirca che con lei giran dopo, che con lei giran dopo.
1: Ma voi signore, non dico niente,
0: certo timore, certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo. La porta, il muro, poi la moda a quel lato, e poi qui c'è lato, l'affar si sa.

0: 让人望。
1: Ferma, perfido, ferma!
2: Il birba alla lì piedi.
1: Con qual arte si sottrasse l'iniquo?
3: Amici miei, dopo eccessi si enormi, dubitar non possiam che Don Giovanni non sia l'empio uccisore del padre di Donnanna. In questa casa per poche ore fermatevi. Un ricorso va fare a chi si deve e in pochi istanti vendicarvi prometto.

0: dunque tu mi ingannasti o scellerato, spacciando di cometa Don Giovanni.
1: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: A me tocca punirlo.
2: Anzi a me.
3: No, no, a me. Accoppatelo meco tutti tre.
4: Ah, pietà, signori miei, ah, pietà, pietà di me, pietà di me, pietà.

0: me, no, senza me rubo.
1: Don Elvira, combattite, combattite.
0: Già capite, comandò, già capite, già capite, già capite, comandò.
1: Di Masetto non so nulla, non so nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
0: Elvira, questa fanciulla è un'oretta circumcirca che con lei giran, dopo che con lei giran, dopo.
1: Ma voi, signore, non dico niente,
2: certo timore, certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta, il muro,
0: poi la moda a quel lato, e poi qui c'è lato, l'affar si sa, e si

0: younger one.
1: Ferma, perfido, ferma!
2: Il birballa lì i piedi.
1: Con qual arte si sottrasse l'iniquo?
0: Amici miei, dopo eccessi si enormi, dubitar non possiam che Don Giovanni non sia l'empio uccisore del padre di Donnanna. In questa casa per poche ore fermatevi. Un ricorso va fare a chi si deve e in pochi istanti vendicarvi prometto.